ta. Ngegulinyer di ngegulinyer di nahulu aih. Cucumu menang tilu.